perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino, ma credo il cuore.